0: ai ke boletse ba nnete bo tse di doctor wa ra ba gonotse ai ke mokotla papa
1: then you tip